0: HR2 Kultur. Hörbar. Musik grenzenlos.
1: Io voglio tutto e tutto il mondo è mio. Conosco tutte le città. Sono il padrone della vita mia. Che mai nessuno fermerà. Il cantastorie occhi di fulmine. Che sa incantare quasi ogni femmina. Su pianoforti che scintillano. Belle come stelle celestiali.

questo cuore niente alibi, ti do soltanto quel che c'è, un Don Giovanni che non cerca guai per una notte lì con te. Accendo fuochi come lampade, traccio sentieri con le briciole in una vasca di canzoni che

tra contenti, io su celebra til. Arrossone, stoi spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starile, o prana, o sodu. Sa telefonuite, dama, sem strazem.

splendida attendita gli arriver presidemo Gregolo Steris tu maria maiore mia stava se per la salice i te la secondo Posto mai la rastus asus i gubiti sesu leo, posi ti evixis i sucursaneos boji, stitulem, besitzer, und eigentiner.

Se Gesù di Iesa de Cal, San il Testamento, amata, se feste fosse di ora di sé, fuggi di luz, di porci, se di petto, se os

0: bist doch du Vichral.
1: Schädige Sammelt.
0: Habite omne jacke.
1: Erische Terra.
0: Hoi ich gelobe.
1: Nepo hinje. Vieste gieja ki doktos. Pravie nemo do purci, Jaroslavo Proso.
0: Dopo siste, Proso fie donne, viva nata con la scrugin, asta sasu candiela suo il lieto pocit.
2: Asti, preghi statura.
0: Et la sasu candiela lieto pocit, osso faccia cesnat, fite!

0: qui, ne umi pocita cessa zra qui. Ja se di ti cecar la tazra, ab si sva stefni. Po volte abim vam po nje koval.
1: Nesu mi svar žemčin.

0: regole. Siamo le disi, se vuoi farci il salon.
1: O farà la testa, però...
0: O cos'è? C'è, c'è...

0: sue tesse e uscenia iede me.
1: Oh,
0: da spagnetska.
1: La svitele.
0: Voi esce ne muzza, e esce se iacni ne bratim, mi dite fossile su. Vati di nisperti, vaci de rosmiet, vati de moies.